0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Pozno popoldne bo večinoma sončno, nad hribi bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Zvečer bo dokaj sončno, ponoči pa se bo oblačnost od zahoda prehodno nekoliko povečana. Do jutra se bo že večinoma zjasnilo, po nekaterih kotlinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Smo pri srčniki, vi pa poslušate Radio Tomi.
3: Puoi uccidermi con un bacio, puoi uccidermi con un sorriso, puoi uccidermi con quel silenzio che non abbiamo condiviso, puoi uccidermi come un bandito o come un innocente. Puoi uccidermi per un attimo o farmi vivere per sempre. Puoi uccidermi come il vento quando passa sopra la candela. Puoi uccidermi come l'angelo della morte su questa frontiera. Puoi uccidermi in fondo alla notte, una stella cadente. Puoi uccidermi per un attimo o farmi vivere per sempre. Perdimi o salvami,

uccidermi con una rosa, puoi uccidermi con una pistola, puoi uccidermi con uno spillo.

uccidermi con un bacio, puoi uccidermi con un sorriso, puoi uccidermi con quel silenzio che non abbiamo condiviso, puoi uccidermi come un bandito o come un innocente, puoi uccidermi per un attimo o farmi vivere.